0: Topping 40. Topping 40.
1: Avianada, Semanáhuac, unido.
2: Omete cutli, omete siwa, omete cutli, omete siwa, omete cutli, omete siwa, omete.